Facci una bella tarantella paesana. Facci una bella tarantella paesana.